le sue case con degli soppertuti. Mausoleo voltato nei suoi garabuti. Sono firmati l'amore in dei paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Siamo lasciati loro.